sepolto nelle gallerie oscure della tua miniera, scavi. La tua mano trema contro la parete, rocciosa, la lavagocciola tra le tue scapole. Ogni colpo sulla